Le sono inutili. Vorrei potermi scegliere durante la giornata. Così le voci, le parole, tante parole non vorrei ascoltare. Ma non puoi sottrarti.